aku kuento ha iraba ando di ina new witita so ondo jasi la hora misteca radio ubitu radio bilingue.